0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Pensieri di pace durante un'incursione aerea. Da un racconto di Virginia Woolf. Traduzione di Nadia Fusini. I tedeschi erano su questa casa la notte scorsa e quella prima. Eccoli di nuovo. È una strana esperienza stare sdraiati al buio e sentire il ronzio di un calabrone che in qualsiasi momento può pungerti a morte. È un rumore che interrompe il pensiero freddo e coerente della pace. Eppure è un rumore che assai più delle preghiere e degli inni dovrebbe costringerci a pensare alla pace. A meno di non riuscire a pensare alla pace, ognuno di noi, ognuna di noi, non questo corpo qui, in questo letto, bensì milioni di corpi non ancora nati, rimarranno al buio ad ascoltare questo rantolo di morte sulla testa. Cerchiamo di pensare che cosa si può fare per creare il solo rifugio antiaereo efficace, mentre in collina i cannoni sparano e i fari tastano le nuvole, e qua e là, a volte vicino, a volte lontano, cade una bomba. Su in cielo dei giovani uomini inglesi e dei giovani uomini tedeschi si combattono. Sono uomini i difensori, sono uomini gli attaccanti. Alla donna inglese non vengono consegnate le armi, né per combattere il nemico, né per difendersi. Lei deve giacere al buio, disarmata, stanotte. Eppure, se crede che il combattimento in cielo è una battaglia tra gli inglesi per proteggere la libertà e i tedeschi per distruggere la libertà, anche lei deve lottare, per quanto può, dalla parte degli inglesi. Ma come può lottare per la libertà senza armi da fuoco? Fabbricando armi, oppure vestiti, o cibo. Ma c'è un altro modo di combattere la libertà senza armi. Possiamo combattere con la mente. Possiamo fabbricare idee che aiuteranno il giovane uomo inglese che combatte su in cielo a sconfiggere il nemico. Ma perché le idee siano efficaci, dobbiamo essere in grado di spararle. Dobbiamo metterle in atto. Così il calabrone in cielo risveglia un altro calabrone della mente. Ce n'era uno questa mattina che ronzava nel Times. Era una donna che diceva: «Le donne non hanno voce nelle questioni politiche, non c'è nessuna donna nel gabinetto, né in nessun posto di responsabilità. Tutti quelli che producono le idee e sono in grado di attuarle sono uomini maschi». Ecco un pensiero che affossa il pensiero e incoraggia l'irresponsabilità. Perché allora non sprofondare la testa nel cuscino, turarsi le orecchie e abbandonare la futile attività di produrre idee? Ci sono altri tavoli, oltre ai tavoli dei militari e ai tavoli delle conferenze. Eppure, rinunciando al pensiero privato, al pensiero del tavolo da tè, perché ci sembra inutile, non priviamo il giovane inglese di un'arma che potrebbe essergli utile? Non stiamo esagerando la nostra incapacità solo perché la nostra capacità ci espone magari all'insulto, al disprezzo. Non cesserò di combattere con la mente, scriveva Blake. Combattere con la mente significa pensare contro la corrente e non a favore. La corrente scorre veloce e violenta, straripa parole dagli altoparlanti e dai politici. Ogni giorno ci dicono che siamo un popolo libero, che combatte per difendere la libertà. Questa è la corrente che ha trasportato il giovane aviatore fino in cielo e lo tiene lì, tra le nuvole. Quaggiù, protetti da un tetto, con una maschera antigas a portata di mano, è nostro compito bucare i palloni gonfiati d'aria e smascherare i germi di verità. Non è vero che siamo liberi. Siamo tutti e due prigionieri stasera. Lui imprigionato nella sua macchina con un'arma a portata di mano, noi sdraiate nel buio con una maschera antigas a portata di mano. Se fossimo liberi saremmo all'aperto a ballare o a teatro o seduti alla finestra a parlare. Che cosa ce lo impedisce? Hitler, esclamano unanimi gli altoparlanti. Chi è Hitler? Che cos'è Hitler? Aggressione, tirannia, amore forsennato del potere, rispondono. Distruggetelo e sarete liberi. Sulla mia testa ora il rimbombo degli aerei è come la sega sul ramo di un albero. Va in tondo e sega il ramo proprio sopra la mia casa. E nel cervello un altro rimbombo comincia. Le donne capaci, così diceva Lady Aston nel Times di stamani, vengono frenate, ostacolate, sottomesse per via dell'inconscio hitlerismo nel cuore degli uomini. È vero, noi siamo ostacolate
e questa sera siamo tutti ugualmente prigionieri, gli uomini inglesi negli aerei, le donne inglesi nei letti. Ma se lui smette di pensare, può essere ucciso, e lo stesso vale per noi. E allora, pensiamo per lui. Cerchiamo di portare alla coscienza l'inconscio hitlerismo che tutti ci opprime. È il desiderio di aggressione, il desiderio di dominare e di schiavizzare. Perfino nel buio delle tenebre lo si può vedere chiaramente. Vediamo vetrine di negozi che brillano e donne che guardano, donne truccate, donne vestite di tutto punto, donne con le labbra rosse, le unghie rosse. Sono schiave che cercano di fare schiavi. Se potessimo liberarci dalla schiavitù, libereremmo anche gli uomini dalla tirannia. Gli Hitler sono generati dagli schiavi. Cade una bomba, i vetri della finestra tremano, i cannoni antiaerei entrano in azione. Là, in cima al colle, sotto una rete fatta di pezzi di stoffa verde e marrone che imitano i colori delle foglie d'autunno, si nascondono i cannoni. Ora sparano tutti insieme. Il giornale radio delle 9 ci dirà: 44 aerei nemici sono stati abbattuti nella notte, 10 dal fuoco antiaereo. E una delle condizioni della pace, dicono gli altoparlanti, deve essere il disarmo. Non ci dovranno essere mai più armi, né esercito, né marina, né forza aerea nell'avvenire. I giovani uomini non saranno più addestrati a combattere con le armi, il che sveglia un altro calabrone nelle camere del cervello, un'altra citazione. Combattere contro un nemico reale, guadagnare onore immortale, la gloria uccidendo dei perfetti sconosciuti e tornare a casa con il petto coperto di medaglie e di decorazioni. Quello era il colmo della speranza. A questo era stata dedicata finora tutta la mia vita, la mia educazione, la mia formazione, tutto. Queste sono le parole di un giovane uomo inglese che ha combattuto nell'ultima guerra. Davanti a queste parole, gli attuali pensatori possono onestamente credere che scrivendo disarmo su un pezzo di carta in una conferenza dei ministri avranno fatto tutto ciò che si doveva fare? Facciamo conto che fra le condizioni di pace ci fosse questa, imperativa: fare figli sarà ristretto ad una piccolissima classe di donne accuratamente selezionate. Lo accetteremmo? O non dovremmo dire: l'istinto materno è la gloria della donna, a questo è stata dedicata finora la mia vita, la mia educazione, la mia preparazione, tutto. Ma se fosse necessario, per il benessere dell'umanità, per la pace nel mondo, che la maternità venisse controllata e l'istinto materno messo a tacere, le donne ci proverebbero, gli uomini le aiuterebbero, le onorerebbero per il loro rifiuto di fare figli, offrirebbero altre possibilità alla loro potenza creativa. Anche questo deve far parte della nostra lotta per la libertà. Dobbiamo aiutare i giovani uomini inglesi a strapparsi dal cuore l'amore delle medaglie e delle decorazioni. Dobbiamo creare attività più onorevoli per chi cerca di dominare in se stesso l'istinto al combattimento, l'inconscio hitlerismo. Dobbiamo compensare l'uomo per la perdita delle armi. Perciò, se vogliamo compensare quel giovane uomo della perdita della gloria e delle armi, dobbiamo aprire l'accesso ai sentimenti creativi. Dobbiamo fare felicità. Dobbiamo liberarlo dalla macchina. Dobbiamo tirarlo fuori dalla sua prigione, all'aperto. Ma a che cosa serve liberare il giovane inglese se il giovane tedesco e il giovane italiano rimangono schiavi? I riflettori accesi sulla pianura hanno finalmente scovato l'aereo. Dalla finestra si vede un piccolo insetto argentato che si gira e rigira alla luce. I cannoni sparano e sparano, poi smettono. Probabilmente l'incursore è stato colpito dietro il colle. L'altro giorno uno dei piloti è atterrato sano e salvo in un campo qui vicino. In un buon inglese ha detto a chi l'ha catturato: «Come sono contento che il combattimento è finito!» Al che un uomo inglese gli ha dato una sigaretta e una donna inglese gli ha offerto una tazza di tè. Questo sarebbe a dimostrare che, se si riesce a liberare l'uomo dalla macchina, il seme non cade in un suolo completamente sterile. Il seme può essere ancora fertile. Finalmente tutti i cannoni hanno smesso di sparare. I riflettori si sono tutti spenti. Il buio naturale della notte d'estate ritorna. Si sentono nuovamente gli innocenti rumori della campagna. Una mela cade per terra. Un gufo bubbola, volando da un albero all'altro.
E mi viene in mente una frase quasi dimenticata di un vecchio scrittore inglese: si svegliano i cacciatori in America. Mandiamo dunque queste note frammentarie ai cacciatori che si sono appena alzati in America, a uomini e donne, il cui sonno non è stato ancora interrotto dal rumore della mitragliatrice, nella fede e nella speranza che ci pensino e generosamente e caritatevolmente le trasformino in qualcosa di utile. E ora, in questa buia metà del mondo, andiamo a dormire.

0: Are any of you out there policemen? Any policemen in the hall? Any uniformed gentlemen?
1: Ci facciamo una birra e poi...
2: Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le leggende, le passioni delle nostre valli e delle nostre montagne. E qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se state correndo, se state leggendo, se state facendo i mestieri, qualsiasi cosa, rimanete qui con noi perché insieme faremo un viaggio. E il viaggio di questa puntata ci porta in Val Borbera, che è una vallata nell'Appennino Ligure formata dalla torrente Borbera, tributario dello Scrivia. È situata nella zona del Novese, la porzione più a sud-est del Piemonte, al confine con la Liguria. I comuni di Cabella Ligure e Carrega Ligure sono gli unici della regione Piemonte a confinare con l'Emilia Romagna, assieme a Fabbrica Curone nella vicina Val Curone. Ma di questo, magari della Val Curone, ne parleremo in un'altra montagna. Durante il periodo dei feudi imperiali, qui è bellissimo perché già si vede la nostra Italia come è stata un mix di conquiste, di razze, di culture, ed è anche la grande particolarità del nostro paese. L'Alta Valle, dicevamo nei feudi imperiali, è stata a lungo governata da importanti famiglie genovesi, per poi entrare sotto il controllo, questa volta l'intera valle, della Repubblica Ligure. Fa parte oggi del Piemonte, pur conservando lunghi e forti legami linguistico-culturali con la Liguria. Allora, sono quelle terre messe un po' a metà, per cultura, storia, ed è a volte noi poniamo dei confini fisici, ma quelli culturali si possono davvero mettere? Questa era l'Invetta e il nostro viaggio comincia qui. E come sempre diciamo, iniziamo dall'inizio. L'etimologia del nome, attestata nel 1183 nelle forme di Borbera, Bolberia, Bulberia, forse prende origine dall'antica parola ligure bor, che significa acqua che scorre. E già qui è bello perché dà già l'idea di una valle e soprattutto dà l'idea ancora oggi di questo grande legame che ha con la Liguria. Ed è circondata da alte montagne che la rendono un luogo isolato dalle vallate circostanti, poco toccato dall'industrializzazione e quindi con una natura ben conservata. E questo è anche un percepito diverso che noi abbiamo. Magari una volta poteva essere vissuto questo come un minus, perché non c'erano forme di comunicazione, non c'era una grande industrializzazione, non c'era modo di potersi sviluppare. Invece oggi rappresenta una sorta di piccolo tesoro naturalistico, perché non essendoci stata così l'antropizzazione, si è conservata in maniera particolare ed è l'unica valle piemontese a confinare con l'Emilia Romagna. Ma anche da un punto di vista di storico, ha origini antichissime, perché la valle venne abitata fin dall'età del ferro da tribù liguri, forse i Dettunini, che fondarono sicuramente Albera Ligure. Nel 30 a.C. la valle fu occupata definitivamente dai Romani, sono arrivati fino a qua, e in età augustea entrò a far parte del Regio IX della Liguria, con il capoluogo Genova. Allora anche a questo punto, se parliamo di Genova, andiamo veramente, ma veramente indietro nel tempo. Questa era l'Invetta, abbiamo iniziato da lontano, come sempre, per raccontare la storia di questa splendida valle. E il nostro viaggio continua.

Ma se vogliamo rimanere in ambito di cultura, di storia, c'è un particolare molto interessante, perché questa valle fa parte del territorio culturalmente omogeneo delle quattro province, caratterizzato fra l'altro da usi e costumi e da un repertorio di musiche e balli molto antichi. Lo strumento più importante di questa zona è il piffero, obo popolare a ancia doppia, che viene accompagnato dalla fisarmonica. Il duo pifferaio-fisarmonicisti è parte integrante delle numerose feste che animano i paesi, soprattutto nei mesi estivi. Se siete da quelle parti, probabilmente vi potrà anche capitare di vederle e di sentire questi spettacoli. La difficile accessibilità di alcune frazioni ha fatto sì che si conservassero schemi peculiari di alcune delle antiche danze delle quattro province. In paesini come Cogno o Carrega Ligure si continuano a ballare versioni di giga o piana, come si ballava nei tempi passati, che si possono vedere solo lì. Queste sono quelle, come l'abbiamo detto, quei tesori, quelle nicchie culturali che sono importantissime da poter tenere e che in qualche modo è anche affascinante il fatto che si possano vedere lì e non si siano diffusi più di tanto. Magari si sono diffusi sì, ma rimangono ancora una caratteristica unica. Presso le capanne di Consola, a fine stagione, si tiene a Curmà di Pinfri, un raduno annuale di pifferai. E anche questo qui è una cosa fantastica da poter raccontare, ma fermiamoci un secondo a pensare, ma in quante parti del mondo possiamo avere dei territori con tutta questa meraviglia culturale, tutta questa diversità e in qualche modo anche qualche sviluppo anche in questo periodo qua? Beh, se vi capita di essere da quelle parti e vedete un pifferaio andare in giro con una fisarmonica a fianco, con qualcuno che suona la fisarmonica accanto, beh, non stupitevi più di tanto, perché forse sono una delle cose più caratteristiche e belle che possiate trovare.

E abbiamo detto come la cultura piemontese, ma soprattutto quella ligure, si siano fuse e abbiano creato questo micromondo a sé stante. E ancora oggi lo possiamo trovare, per esempio, nei toponimi, che nel loro nome nascondono ancora delle forti presenze della Ligure, nonostante sia in Piemonte. Per esempio, Stazzano forse deriva dal latino stazio, luogo di sosta. Vignale Borbera dal latino vineola, piccolo terreno coltivato a vigno. Borghetto di Borbera, diminutivo di borgo. Un posto abitato da lupi, per esempio, poteva essere Cantalupo Ligure, ma ci sono anche altre teorie per questo, per Cantalupo Ligure, dalla parola pre-indoeuropea Cantel Op, acqua di montagna. Sono affascinanti e in qualche modo ripercorribili entrambe le ipotesi. Beh, Albera Ligure, dalla base Ligure, Albarius, luogo pubblico per i commerci. Cabella Ligure, da cabella, ossia bella casa. Carrega Ligure, dal latino carratica, via carraia, o dal genovese carrega, strada. Beh, in qualche modo anche nell'etimologia della parola c'è già un senso. A volte quando vediamo un cartello non ci si chiede nemmeno perché si chiama così, eppure il loro nome già nasconde quella che era la loro peculiarità, la loro caratteristica. Anche queste sono quelle parti della nostra cultura che sono belle da poter sapere, anche perché magari un cartello sembra solo un cartello o un nome sembra soltanto un nome, e invece nasconde dentro una sua particolarità. Grondona, dal tardo latino di gronda, per esempio. Rocchetta Ligure, da piccola rocca, ossia un piccolo castello. Allora, anche in questo caso, immaginatevi che bello poter arrivare a Rocchetta Ligure e pensare: ma voi pensate chi ha dato questo nome qui? Magari è un nome che è nato e si è sviluppato ed è rimasto per uso. Anche questo fa parte della nostra cultura. E anche questa è Radio Inventa.

Ma rimanendo nella storia e comunque nella geologia della valle, se siete da quelle parti non potete perdervi le strette di Pertuso, o più semplicemente chiamate le strette, che sono una gola fluviale lunghissima situata in Piemonte, in provincia di Alessandria, formata proprio dal torrente Borbera tra i centri di Pertuso di Cantalupo Ligure e Persi di Borghetto di Borbera. È lunga circa 6 km e alta in certi punti addirittura anche 100 metri. È un canyon, possiamo chiamarlo così, meraviglioso, proprio per dare l'idea di che cosa ci si può aspettare quando lo si vede. E divide la bassa Val Borbera, essenzialmente di natura pianeggiante, dall'alta Val Borbera, più montuosa e accidentata, che sale fino alla cima del Monte Chiappo a 1700 metri. Le gole si possono visitare completamente attraverso una strada che collega il comune di Arquata Scrivia con il centro di Capanne di Cosola, situato al confine con l'Emilia Romagna. Allora, noi troviamo anche questo micro terreno, questo micro mondo che magari se uno non sa nemmeno che esiste, ci passa di fianco e non ne vede. Se siete stati da quelle parti, magari raccontateci la sensazione che avete visto, perché a volte può succedere, si va a vedere il Grand Canyon, si vanno a vedere le gole, si va in giro e poi noi ci troviamo qua in Italia con queste meraviglie, magari a pochi passi per chi è del nord e non ci badiamo. Beh, è bello anche poter sapere che esistono.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Questo è sempre Radio Imbette, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in Uniform 2 Roma Papa Quebec, e questa è Radio di Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, di CB, di codice Morse, molto molto di più. E nel mondo della radio, ma non solo, ogni volta che c'è un'occasione per potersi vedere, per potersi incontrare, per vivere un'esperienza insieme, diventa un'avventura, diventa un viaggio, diventa una narrazione, anche perché poi è bello anche poter dare un volto magari a delle voci che si sentono on air, poter dargli uno sguardo, poter avere la possibilità, prendere anche l'occasione per potersi incontrare. Ognuno è sempre più reso con i propri impegni, magari si vive dalle parti diverse dell'Italia o anche dall'estero, e ognuno di queste occasioni in qualche modo diventa una sorta di narrativa di viaggio. Come è successo in questo caso, ed è proprio un grandissimo piacere avere qui oggi con noi ancora una volta Angelo in Uniform 1 Lima Whisky Victor, che è stato alla fiera di Gonzaga, che è stato il 28 e 29 marzo scorso. Ancora una volta noi non la vogliamo raccontare in come dovete venire, vediamo, facciamo, ma come una sorta di narrativa di viaggio, ed è proprio questo. Innanzitutto grazie mille Angelo per essere stato qui con noi. Beh, come abbiamo detto, ogni volta che si è presenti in una fiera non inizia soltanto nel momento in cui si aprono i cancelli e si chiude quando poi l'ultimo visitatore esce. In realtà l'avventura per ogni fiera, per ogni evento, è molto molto più lunga e anche molto molto più bella, e anche bella da ricordare. Beh, grazie mille, grazie Angelo per essere stato qui con noi ancora una volta e per volerci raccontare la tua storia. Ciao!
2: Ciao Luca, grazie anche per quest'altro invito, e oggi mi hai chiesto di raccontarti com'è andata la fiera di Gonzaga, e quindi parleremo di questo. Era una giornata ventosa, ma in realtà il vento era già stato protagonista del giorno precedente, tanto che aveva creato qualche danno e qualche disagio. Quello che mi preoccupava era che il traghetto che doveva portarmi da Domenico non potesse partire proprio per via delle onde molto alte. Questo avrebbe comportato un'ora e mezza di viaggio in più per riuscire a raggiungerlo. Fortunatamente invece il traghetto partì regolarmente. Dopo 20 minuti di attraversata ero a casa di Domenico. Lì abbiamo trasferito la roba della mia macchina alla sua e siamo partiti per quelli di Gonzaga. Il viaggio avrebbe dovuto durare circa 3 ore e mezzo. In realtà ci abbiamo messo un po' di più, perché abbiamo incontrato degli incidenti che ci hanno obbligato anche a dei cambi di percorso. Una volta arrivati all'hotel abbiamo preso le nostre stanze, siamo andati un attimo a rilassarci e a sistemare le cose in camera, e poi siamo andati a cercare un posto dove mangiare. Abbiamo scoperto che in quella zona si mangia davvero bene. La sera ci siamo mangiati una pizza gourmet, metà io, metà Domenico, e una mezza pizza normale. E poi ci siamo mangiati il dolce, bevuti il caffè e siamo tornati nelle nostre stanze. Quando sono arrivato in stanza mi sono appoggiato al letto e dopo pochi minuti sono completamente partito nel mondo dei sogni, tanto che quando mi sono risvegliato ero ancora lì con la luce accesa. Come al mio solito, al mattino sono rigorosamente in ritardo. Avrei dovuto andare a far colazione verso le 7 in modo da arrivare verso le 7:30 in fiera, mentre siamo arrivati alle 7:30 a fare colazione. Fortunatamente non ero l'unico in ritardo. Siamo comunque riusciti ad arrivare 3 minuti prima della chiusura del check-in. Claudio ci è subito venuto incontro, è stato gentilissimo, ci ha veramente organizzato il tutto, ci ha lasciato tantissimo spazio, ci ha dato le prese che ci servivano, qualcosa avevamo portato noi da casa, qualcosa ci ha dato lui, e abbiamo allestito un qualche cosa secondo me di carino. Prima di scendere ci aveva chiesto quanto spazio volevamo, io gli avevo detto: guarda, vedi quello che ti rimane, quello che hai disponibile ce lo dai, tanto poi noi un modo per riempirlo lo troviamo. E infatti abbiamo riempito credo 6 metri di tavolo. Non era la prima fiera a cui andavo e quindi sapevo già più o meno cosa mi aspettava, e anche questa volta infatti è stato un bel momento, un momento di incontro con le persone con cui a volte scambiamo messaggi, magari parliamo per radio, ma che non abbiamo mai visto di persona e quindi diamo un volto a delle voci. È stato un momento di incontro con persone che già conoscevo e che già erano venute da altre fiere proprio per incontrarci, per vederci. E come sempre è un momento di scambio di idee dove si formano collaborazioni, si creano idee nuove, progetti nuovi e non potendo comunque, sia per ragioni economiche che logistiche, andare a tutte le fiere, a tutti i mercatini, ritengo che ogni tanto riuscire a farne qualcuna è veramente utile. Soddisfatto era anche Domenico, che forse era la sua prima fiera, ma comunque dobbiamo ringraziare tutti quelli che sono passati, dobbiamo ringraziare Claudio che ci ha dato lo spazio e tutti quelli dell'organizzazione della fiera, ci siamo trovati davvero benissimo. Giusto per darvi qualche informazione, se non ricordo male, i capannoni erano 7, i padiglioni più correttamente erano 7, di questi solo uno era dedicato ai radioamatori, neanche per intero, mentre tutti gli altri erano dedicati all'elettronica più in generale. Lo spazio era veramente tanto, se devo paragonarlo ad altre fiere, era più grossa della fiera di Montichiari, però Montichiari era tutta incentrata solo sui radioamatori, o prevalentemente sui radioamatori, e quindi c'era molta più roba esposta per quanto riguardava il nostro hobby, e addirittura c'erano dei padiglioni dove erano presenti dei rivenditori che vendevano roba nuova, organizzati benissimo, avevano praticamente ricostruito in un negozio e quindi da quel punto di vista c'era più roba lì a Montichiari, però se parliamo di roba di radiantismo, questa era più grossa in generale. All'interno c'erano dei servizi di ristorazione, vabbè, servizi igienici, all'esterno c'era un bel parcheggio grande dove si poteva parcheggiare tranquillamente, gratuitamente. Diciamo che per quanto riguarda la fiera era tutto perfetto. Un super grazie a Domenico che mi ha accompagnato. Io ho una macchina molto vecchia, quindi senza di lui non avrei potuto andare. Mi ero ovviamente informato anche per andare con il treno, ma era veramente impossibile. Cioè il tempo era troppo, avrei dovuto partire il giorno prima e tornare il giorno dopo. Insomma, sarebbe stato dal punto di vista economico non sostenibile. Quindi niente, vi saluto e ci sentiamo alle prossime.
1: Grazie mille Angelo, è sempre bello ascoltare un'avventura come questa, perché poi quello che rimane alla fine è il divertimento, l'emozione, il particolare, lo stare insieme con gli amici. Molto spesso si dice che quasi quasi si va a queste fiere un po' per comprare, è vero, ma soprattutto per rivedere gli amici e poi per costruire un bel ricordo che ci hai regalato. A questo punto, dai, aspettiamo magari se hai voglia di raccontarci in futuro. Un altro tuo giro in qualche altra fiera, in qualche altro appuntamento, sarà sempre un piacere poterti ascoltare. Grazie ancora, Angelo.

0: that good.
1: I guess I threw away more of your songs than anybody.
2: Well, you had more of my songs than anybody. I gave them every song. Every song I ever wrote went right to you.
1: Remember that big night at Newport in 1969?
2: I'll never forget it. That was the biggest night of my life. It was the first time I was ever on stage. It was on your stage.
1: No, well, I wasn't talking about that. That was the night I told you June was pregnant.
2: Well, that too.
1: Yeah, that was a big
2: first
1: night for all
2: first.
1: Of us. We were awfully proud of you then as now.
2: Well, listen here, I was, that song I did that night after you recorded it turned everything around for me from, because it won that award that year. We caused all that controversy.
3: E per chiudere questa puntata di Radio Invet, non abbiamo detto un dettaglio che può essere importante, perché abbiamo parlato sì delle quattro province, ma non abbiamo detto quali sono in realtà queste quattro province. E sono in particolare Alessandria in Piemonte, Genova in Liguria, Pavia in Lombardia e Piacenza in Emilia-Romagna. Beh, sembra strano perché non sembrano aver quasi nulla in comune, eppure ancora una volta sono un territorio a sé stante, un territorio che ha delle caratterizzazioni fortissime che a poco stiamo riscoprendo. E se anche voi siete andati in Val Borbera, avete conosciuto qualcuno, avete delle storie da raccontarci, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, perché ogni storia che voi volete raccontare diventerà la nostra storia e la storia di tutti quelli che amano la montagna, le valli, lo stare all'aria aperta, per poter avere una qualità della vita anche diversa. Il nostro viaggio per questa puntata finisce qua. Io sono Luca, il tempo a disposizione è finito, ma sicuramente avremo modo per tornare da queste parti oppure andare a visitare anche le valli vicine, che come la Val Borbera sono ricche di tantissime storie e tradizioni. Come diciamo sempre, non basterebbe un'intera stagione di Radio Invetta per poter raccontare ognuna di queste valli, ma speriamo che con questo viaggio vi sia nata un po' di emozione oppure un po' di curiosità per conoscere questa valle o anche soltanto un ricordo se ci siete già stati. info@radinvetta.it, la mail è sempre la stessa. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
4: Radio Invetta, il programma di chi ama la montagna, ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
5: Radio Invetta, la trasmissione di chi ama la montagna.

qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne, 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Gli Uccelli, Franco Battiato, il maestro. Quante volte abbiamo elogiato questo album? Tantissime volte, ormai sono innumerevoli, non si contano più. E infatti quando Franco Battiato pubblicò La voce del padrone, eravamo nel 1981, non si limitò secondo me a consegnare alle stampe un disco di successo epocale, ma compì un'operazione culturale e spirituale senza precedenti nella storia della nostra musica, no? della musica italiana. Personalmente non ricordo altri album nati per essere un'opera che invita alla riflessione sulla coscienza e sull'identità, no? Perché alla fine questo album è questo, sul rapporto tra l'uomo

0: e la sua interiorità. Cioè, questo è un album che va ascoltato non tanto per ascoltare qualcosa di bello, ma di ascoltarlo attentamente, seguendo le parole delle canzoni, in modo quasi come, non so, se foste impegnati a fare una ricerca. Lo so, non è facile, ma Battiato, dopo La voce del padrone, ci ha abituati ad ascoltare i suoi capolavori in questo modo. Non a caso il titolo di questo La voce del padrone, di questo album, arriva da un concetto ispirato da un filosofo russo. Lui con i filosofi aveva un sentimento molto grande e molto profondo, che scrisse un libro in cui l'autore, questo filosofo, descrive l'essere umano come composto da quattro corpi simbolici, cioè la carrozza, il corpo fisico, il cavallo, i desideri e i sentimenti, il cocchiere, il pensiero, e il padrone, la coscienza e la volontà. Ecco, la voce del padrone in questo contesto è la coscienza, che deve guidare il pensiero, i desideri e il corpo verso una condotta consapevole e armoniosa. Questo in sostanza volle dire Franco Battiato attraverso questo album. Da un passo di quel libro la sua mente fece nascere un'opera musicale dove all'interno c'era questa canzone chiamata Gli Uccelli, ascoltata oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi comunque abbiamo altri successi da ascoltare tutti d'un fiato in queste due ore che ci aspettano all'interno di Pop Up Weekend. Vedo un informissimo DJ Franklin in regia. Non sei accaldato come la settimana scorsa? Ah beh, ma hai il ventilatore dietro la schiena? Vabbè, a

Jones, Things Can Only Get Better, le cose non possono che andar meglio, no? Se lo dici tu, caro Howard, noi possiamo solo che sposare il tuo pensiero ottimistico, direi. Things Can Only Get Better, 1985, prima di Howard Jones c'era Gianna Nannini con America, pezzo che ha aperto il nostro appuntamento in maniera ufficiale, canzone con cui si fece conoscere nel 1979 Gianna Nannini, che si è resa protagonista di questo fuori onda, di questo bacio, diciamo, fuori protocollo, dato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e qui mi alzo in piedi, in quel del Quirinale lo scorso 13 maggio per le celebrazioni dei 145 anni della Società Italiana Autori Editori, meglio conosciuta come SIAE, dove sono intervenuti non solo artisti del mondo della musica ma anche del cinema e della televisione, con questo fuori programma inaspettato di questo bacio di Gianna Nannini. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora con noi c'è Pharrell Williams.

in questo momento sta viaggiando al ritmo di questa Gianna di Rino Gaetano, o semplicemente la sta ascoltando comodamente da casa, perché questa è una di quelle canzoni, sai, che ti piaccia o meno, hai cantato milioni di volte, perché questo è un pezzo che bene o male molti di noi lo hanno vissuto e che quindi, anche se non vuoi, ti escono le parole in maniera naturale, la sai a memoria praticamente, è vero o no? All'interno di questo mio intervento ho menzionato i viaggi, tra poco riprenderemo il discorso in maniera approfondita seguendo i consigli di Jessica Donadio, che ritorna con Globetrotter. Si era fermata solo per una revisione alla macchina, niente di grave, adesso è tutto a posto, olio e gomme tutto a posto, grazie Jessica, che ci porterà degli appunti importanti su un viaggio da intraprendere per il prossimo fine settimana. Ora con noi c'è un successo firmato da Billy Preston, almeno con la voce, perché questa è una canzone che scrisse George Harrison, si intitola My Sweet Lord.

Tracy Chapman è probabilmente la cantautrice folk più importante dagli anni 80 in avanti, anche se, diciamo, smarrita la vena del folgorante esordio, molte sue opere si sono rivelate, possiamo dire, un po' confuse e frammentarie, ma sì, di certo il suo omonimo album di debutto del 1988, appunto Tracy Chapman, da dove arriva questa Baby Can I Hold You Tonight, ha rivitalizzato il cantautorato folk, no? Sempre in fermento, quello americano sto parlando, ovviamente influenzando molte colleghe delle generazioni a venire. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e da come sentite in sottofondo arriva il momento di salire a bordo con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, quindi prendiamo

0: Globetrotter, appunti di viaggio.
1: E siamo nel nostro appuntamento di Globetrotter insieme a Jessica Donadio e ce ne andiamo, prendiamo subito l'aereo e voliamo a Puerto Rico. Oggi andiamo a scoprire alcune delle curiosità di questo magnifico posto. Per esempio, iniziate un'avventura portoricana nella vecchia San Juan, che è un'affascinante città coloniale con strade acciottolate e vivaci edifici. Visitate anche il castillo San Felipe del Morro, una fortezza del XVI secolo con splendide viste sull'oceano. Insomma, ci sono tantissimi bei posti da esplorare anche a ridosso appunto del mare, dell'oceano. E poi Puerto Rico ospita l'unica foresta pluviale tropicale del National Forest System degli Stati Uniti. La foresta nazionale El Yunque offre sentieri escursionistici, cascate mozzafiato e anche la possibilità di avvistare animali selvatici rari come il pappagallo portoricano. E ovviamente non potete non pagaiare in acque blu brillanti sotto un cielo stellato, perché Puerto Rico ha 3 baie bioluminescenti, che sarebbe la baia delle zanzare, Vieques, che è il più luminoso del mondo, la Laguna Grande e la Parghera, che sono bellissime. E poi ovviamente ci sono delle spiagge fantastiche, meravigliose di Puerto Rico, come la spiaggia di Flamenco, che è classificata tra le migliori spiagge del mondo, la spiaggia Buie e poi la spiaggia delle Domes e il Rincon, che ci sono tantissime onde soprattutto per i surfisti, per gli amanti del surf. La scena culinaria di Puerto Rico è un delizioso mix di influenze spagnole, africane e taino. Ecco cosa assolutamente bisogna provare: il mofongo, che è un purè di platani con aglio e maiale, il lechon, che è un maiale intero arrostito lentamente, un favorito proprio locale, e poi c'è il pasteio, che è una versione portoricana della lasagna con platani dolci. Insomma, tantissime cose super buone, super deliziose in questo panorama spettacolare.
2: Quindi spiagge bianche, oceano, baie e poi tanta storia per cibare la nostra mente. E a proposito di cibo, ma il mofongo ne vogliamo parlare? Solo il nome mi spaventa. Cos'è questo, un purè? Vabbè, mi sa che mi faccio una lasagnetta come la fanno loro. Grazie comunque Jessica per i consigli che ci hai dato. Ora ritorno alla musica con i Figures on a Beach.

dopo l'appuntamento con i viaggi insieme a Jessica Donadio, non potevamo non mettere due canzoni che rappresentano l'estate, no? Quella del 2026 insieme a Francesco Gabbani in Summer Funk, beh, solo dal titolo voglio dire, e quella dell'estate del 1989 con i Figures on a Beach in una cover di un pezzo del 1974 dei BTO chiamata You Ain't Seen Nothing Yet. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ci stiamo avvicinando piano piano al termine della prima parte di programma e allora lo facciamo con un pezzone firmato da Tina Turner, questa era The Band.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

tanti saggi cinesi che di tanto in tanto si sentono in giro, ce n'è uno che dice: quando non sai che fare, fermati e non fare nulla. Ok, io aggiungerei: accendi la radio, perché con la musica almeno ti viene qualche ispirazione, no, per fare qualcosa. Frank, sei d'accordo con me? Proviamo? Dai, vediamo come butta.

di Paul McCartney insieme a Ringo Starr, una mini edizione dei Beatles, se vogliamo, no? Giusto, in pratica è così. Allora, siete all'interno di Pop Up Weekend. Devo dire che il saggio di cui ho parlato prima ha dato i suoi frutti. Abbiamo detto che secondo una massima cinese, una sorta di saggio, insomma, dice che se siete indecisi su cosa fare, fermatevi un attimo e non fate assolutamente nulla. E a questo proposito, Carla da Vigevano ci ha scritto al 338 78 24 144 e dice in sostanza che lei questa massima la segue da una vita e molto spesso dà i suoi frutti, perché si ritrova a non fare niente dopo aver pensato su cosa fare durante la giornata. E quando ho finito di fare nulla, dice lei, riprendo la massima dall'inizio e continuo a non fare niente. Mi ritrovo pure alla fine della giornata che sono letteralmente stanca. Bene Carla, allora a quel punto fermati e risparmia le energie per il giorno dopo, dai. Ora riprendiamo la retta via e dedichiamoci alla musica con questa fantastica canzone che sta già andando in sottofondo, che insieme a Money rappresentava la spina dorsale di questo album che era The Dark Side of the Moon. Sto parlando dei Pink Floyd, che ridendo e scherzando è arrivato al suo 53esimo anno di età, come passa il tempo caro Franklin. Un album considerato il più grande lavoro dei Pink Floyd, con temi che toccavano i conflitti, l'avidità, il tempo, la morte, le malattie mentali. Davvero un grande album. Questa che vi faccio sentire oggi si intitola Time.

Quanti bellissimi ricordi su questa Lady Writer, Dire Straits, pezzo che arrivava da un album intitolato Communiqué, dove c'erano perle appunto come questa canzone, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Infatti eravamo nel 1979. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo alla musica dei giorni nostri e lo facciamo con un artista che ritorna sulla scena musicale dopo 3 anni di silenzio discografico. Lei si chiama Paola Turci, ritorna con questo Vita Mia, che anticipa il nuovo album previsto per l'autunno, pezzo scritto a 4 mani insieme a Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista. Dicevo, Paola Turci, novità in Pop Up Weekend, questa è Vita Mia.

prima con i Cranberries e la loro Animal Instinct, e poi con uno straordinario Lucio Battisti con Due Mondi, che veniva da un album davvero fantastico rispetto alle sue precedenti produzioni, segnando, diciamo, un'esplorazione profonda e innovativa, come era appunto questo album, con sonorità molto particolari e delle tematiche molto importanti. Appunto, Anima Latina era l'album. Battisti non solo ha sfidato le convenzioni musicali di quel tempo, ma ha anche aperto nuove strade per la musica popolare italiana. Basti pensare che all'interno di questo album c'erano sonorità latine, sì, in bilico però tra world music e progressive rock, ed eravamo nel 1974. Vedi, caro Franklin, a noi ci piace ancora la musica, quella vera, no? Quella fatta con gli strumenti, con i fiati, la batteria, la chitarra, i bassi, il pianoforte. Oggigiorno invece si costruisce tutto con la cosiddetta intelligenza artificiale. Sì, vedi, ormai a ChatGPT gli chiediamo di tutto, dal farsi fare i compiti di matematica a tradurre un passo di latino, a chiedergli di suggerirci che regalo fare alla fidanzata o al fidanzato per San Valentino. E mo basta, dai, un tocco di un sano fai da te non ce l'abbiamo più, non ci passa più per la mente. Almeno per quanto riguarda la musica, rimaniamo fermi sulla convinzione che è molto meglio ascoltarci un brano tradizionale, e noi di Pop Up Weekend siamo qui per questo, è vero o no? E allora un altro esempio ve lo do con questa dei Commodores, si intitola Easy.

Qui siamo nel 1980, The Gap Band, questa era Burn Rubber on Me, canzone ispiratrice per un famoso pezzo di Nirvana, ve lo ricordate, no? Smell Like Teen Spirit, pubblicato 11 anni dopo questa della The Gap Band. Allora Franklin, hai a disposizione ancora questo pezzo, sicuramente sta andando in sottofondo, ma fallo ripartire, dai, fammi sentire l'inizio della canzone che abbiamo appena finito di ascoltare. Come fai invece Smell Like Teen Spirit? Allora dai, è quella, ma non lo diciamo solo noi, lo dice soprattutto Dave Grohl in una sua stessa missione fatta un po' di tempo fa. Dave Grohl, il cantante e batterista dei Foo Fighters, che nel 91 era all'interno dei Nirvana, lo disse a chiare lettere che Smell Like Teen Spirit fu ispirato proprio dall'intro di questo Burn Rubber on Me della Gap Band, ispirazione sì, ma anche creatività per Dave Grohl, perché insomma ispirarsi va bene, soprattutto quando sei nel tuo campo musicale, ma quando si tratta di un pezzo lontano musicalmente dal tuo filone di pensiero, e beh, lì ci vuole davvero creatività alla grandissima. Era appunto questa The Gap Band con Burn Rubber on Me. Ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con Loredana Bertè e la sua E la Luna Busson.

0: E la Luna bussò, 1979, Loredana Bertè, pezzo che poi venne ripreso più volte, soprattutto dai Neri per Caso, nel loro album intitolato Donne. C'era questa versione con il featuring proprio di Loredana Bertè. Era E la Luna bussò, ora invece a bussare alla porta della regia è la nostra Jessica Donadio, che è prontissima, la vedo informissima e pronta per la sua pagina dei concerti. Ciao Jessica!
1: Sì, eccoci carichi anche oggi per parlare di concerti. Io sono Jessica e tra pochissimo con me vi elencherò delle date. Parleremo di concerti live e quindi restate con noi. Restate con noi a

0: Top Weekend, la pagina dei concerti.
1: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano.
2: Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in piazza Sordello a Mantova. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart, il 2 luglio a Bassano del Grappa. Prezzo del biglietto a partire da 98 euro.
3: I Gorillaz, il 25 luglio in piazza Unità d'Italia a Trieste. Prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
4: Jack Savoretti, il 15 ottobre al Fabric di Milano.
1: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend, Milano.

My Mind a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo caldissimo fine settimana. Grazie davvero di cuore, grazie alle mani magiche e atletiche del nostro DJ Franklin per il supporto in regia, a Jessica Donadio per i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci becchiamo tutti qui il prossimo fine settimana per un altro

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.
2: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

0: Thank you.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

请问，请。

0: It is our look to love some lady for some
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo una formazione bergamasca, loro sono gli Avanguardia e nascono esattamente nel 1996. Si definiscono rock, funk con un pizzico di elettronica. Conosciamoli immediatamente.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una band bergamasca, gli Avanguardia. Abbiamo qui con noi...
3: Io sono Giorgio Belotti.
4: Francesco.
2: Ok, gli Avanguardia chi sono, oltre a voi due? Magari dite anche i vostri ruoli e così facciamo una panoramica sulla band.
5: Allora, oltre a me e a Giorgio abbiamo Daniele Di Somma, chitarra e voce principale. E Andrea Sertori, tastiere con.
2: Avanguardia, bel nome interessante, chi l'ha trovato? E mai su, ti chiedo due parole, anche te, e la storia del gruppo.
3: Allora, il nome Avanguardia deriva dai fondatori che hanno fondato il gruppo, quindi nel 96. E il nome Avanguardia prende... È un passo, stare un passo avanti per quanto riguarda il fatto che comunque negli anni 90 sì, ecco.
5: È un omaggio agli sperimentatori del secolo scorso nell'ambito musicale, artistico ma anche industriale, che si spingevano oltre, che andavano oltre a quello che erano le loro possibilità, lo sviluppo della loro conoscenza, proprio per cercare un qualcosa di diverso, di nuovo.
2: Bello, originale come concetto. Ma allora, se vi chiedessi chi vi ha influenzato musicalmente, ma è nella nostra formazione musicale, un artista a testa, ma è un album che ascoltate spesso.
5: Allora, noi siamo influenzati da vari generi musicali, nel senso che prendiamo spunto dal grunge, dalla psichedelia, ma anche dal progressive, quindi possiamo parlare di Nirvana, ma anche PFM, Floyd, queste sono le fonti ispiratrici principali.
2: Del pagante.
5: Sì, grande responsabilità.
2: Enorme, diciamo. Confermi?
3: Sì, confermo. Io tra l'altro sono l'ultimo arrivato del gruppo, mi ho iniziato a suonare, le ho fatte le prove, la prima prova con loro, l'ho fatta propriamente quest'estate e mi suona parecchio bene come influenza.
2: Insomma, bene ragazzi, abbiamo 12 ragazzi, ma voi qual è il singolo che presentate, oltre naturalmente il titolo, ma parlatevi un po' di ciò che vi ha ispirato, ma chi lui l'ha scritto, chi lui l'ha arrangiato?
5: Allora, il brano è stato scritto come testo da Daniele, praticamente tutti i brani, e si chiama Beige, che è l'acronimo di Digio dell'Esodo, parla di conflitti, ma conflitti interiori. Quindi, cioè, non solo conflitti nel senso bellico, ma anche interiori. Infatti, si parla del Sahara, quindi del deserto, dell'uscire da questa situazione che spinge dentro, ecco, che senza la passione magari tossica che porti dentro.
2: Bello posto, diciamo, come...
5: Beh, tutti i brani che abbiamo scritto comunque sono di denuncia sociale, comunque portati su temi importanti, che erano importanti socialmente, sia di guerra, non solo di terra.
2: Certo, per tutti quelli che cercano i vostri amici, ma chi non conosce, lo so che gli Avanguardia, va... sui social, parlare di voi, dove vi trova e come li trova anche?
3: Allora, in realtà abbiamo un sito che si chiama avanguardiarock.com e lì ci sono tutte le varie informazioni, i vari social.
2: Siete anche sui piattaforme digitali anche?
3: Sì, su Spotify.
2: Quindi materiale ne avete insomma per...
5: Sì, abbastanza.
2: Ascoltate, dove vorresti vedere di avanguardia tra un paio d'anni, diciamo. Qual è l'obiettivo che io vorrei sapere qui?
3: Io per quanto riguarda me, a me piace tanto suonare con loro, quindi mi vedo 3-5 anni che suoniamo ancora e facciamo roba nuova, magari, e che continuiamo a fare live.
2: Tengo una domanda un po' più profonda, visto che l'argomento è giusto. Sicuramente, diciamo, penso che abbiate avete una vostra identità è precisa. E qual è il messaggio che ti porti nel cuore e che vorresti che arrivasse a chi vi ascolta, oltre alla vostra musica, insomma?
5: Faccio un riferimento proprio anche al nostro nome, ossia di andare oltre a quello che vediamo, andare oltre quello che sono i nostri limiti, cercare un qualcosa di più, superare i nostri limiti e
2: non fermarsi mai.
5: Esatto.
2: Non fermarsi mai, ma proprio siamo arrivati alla fine dell'intervista. Comunque è solo uno step, una tappa di qualcosa che sicuramente migliorerà e ci vedrà magari più avanti.
5: Speriamo, assolutamente.
2: Ragazzi, qui da Mondo Live, da TV è tutto. Marco Weiss e Evan Guardia. Stay talk.

Allora vi sono piaciuti gli Avanguardia? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

incrociata alla stazione che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: Steve Winwood.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: tiene a mamma e felice non apprezza, perché l'amore a mamma è una ricchezza, è come un mare che non fornisce mai. Pure l'uomo più triste e malamente è ancora buono se vuol bene a mamma. A mamma tutto te dà, niente te cerca, e se ti vede a chiagna, senza sapere perché, ti stregna un bit e chiange insieme a te.
1: It's all one song.

Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: What a penguin spoke softly.
2: Non partire. Cause I can't walk hardly.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Vous écoutez Centrale Milano sur 1575 kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Tu, quanto tempo hai? Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire. Sai, ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo, quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola, perché il suo amore non può finire. Il tempo, prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Io non ti perdo mai. Ti aspetto al fondo di questa strada, sai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo, ma d'altra parte ci sono vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari. Ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari. E ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa. E giardinieri sdraiati di notte col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnergli la luce. E uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai. Conta solo questo, sai. Tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Non è niente, non è successo niente, sai. Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai?

Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!